0: difesa.
1: È stato un massacro.
2: Nel mare nostro non c'è nessuno pesce cane.
3: È possibile che ci sia un prezzo da pagare se davvero vogliamo cambiare le cose.
4: È un oggetto sospetto!
5: Via, via!
6: Perché ti fanno questo? Perché?